perché un giorno qualcuno ha deciso che devi vivere. E così per amore o per forza ti tocca vivere.